Ia, la tofu ia la saunia tunata I fale mafu I sailing al fota mafa. Ia, o fingo tala sami. Ia, e mese fo e, ia, ia, se malie, lau mei. Ia, e mese fo e, ia, se vai nga, mese lavo le awi ale ngai le nawa amatafo I na mai uta. Mai tau atu le vai nga le tala na te fale a moso ngau, a tamam tue a mo te fai tia. Vai di luo la ingalo. Malo se fu a jusho ya vau e po le fofi a fatogi va tamati. Au wangare na hao tino, mara wangare na e fia fia la vai na le honi bridge. Ioe. Mai tau atu o le a sua tutu I mai le tai nei le tai au I le toi su tasi minute su lua. Nei le uli le maurungo le sua same lua tesi male tolu su fa mita. Ona tue pia tue lea o le tai I le su fa minute te e leono le afiafi na o leono su tasi mita. Tue te I mai le tai I le tulu o po maul tu su fa minute su lua le babiao. I le maurungo le suasa me tasi tesi male vale su ono mita. A manatua sau ofu faola, nia waita mafa, ia mese fo I sau lanchi ke wangalo. Fa yo na ta pina, ia lau pau pau wa aige, ke waipo wa lafat pingsingi o lau pau pau. Io ia ia, ma ni vanga te mana o mia. Ia, moalau a saunga le mu. Ale ai na e tele I a fau I nā I nala. I le nā e mea inga na e tau o le Saigon hoka. Oka se mana nai o ia. A fai o nati nā I li tū matū. A si asi nā I lotena. I a fau mo oe. Ai matau atu fusi maumai lo fusi pā o leo sulu minute te asu tasi. Le fu fata tali mai nai tato musika fa samo ma fo fa fifino o a fa dele I fa yeso fa mostino allo fa fatto

Ja, maar Mafa Finiluti. Ole si vangale nei a tuvai ave utu whaalongo David Philly. Eri e te wati Frost te fau fafdai, brother. Fafdai fui a alfatui a sale vau fui fui ma le lava Tommy fui fui. Ja, ma loa loa whiunga asi. Ole si vangale nei wati fafdai tato group le nei Christiano ole ia maramalama Global Missions. Geneva Samitiota Leo, Clifton Leo, Nate or Nate Leo, Thomas Leo, Jackson Leo, Danielle Leo, Levale Leo, Leo. Famale Luatu, oh, in a sassine, Levale Leo, our Levale Fale Leo. Yeah, I got you for pena. Ayana Sierra Lee Leo, Siatasi Leo, wa mai Siatasi Malaya, Lofacia, Lua Malafo, Elevale Leo, ya Maleno Fualo. Atta Tawili Malifa, Elizabeth Tawili Malifa, Faftai, Lufo, Matua, Ile, Angale, Mantua, Pertato, Tatua. Moses Masofa, Yapo, Moses Masofa. Amelia Mata Afa Tupola, Papa na Papa Nafoa, Sunshine, Matau Aina, Alona Matautia, Paulava Sam Matautia, Malo Sofua, Kamfaliata. Malo Jusa Pelinato, Pauli Famanatu, Moe Fanua Colio, Faftai, Messi Henry Mua. Tui Alfred Moore, Akala Papa Lii Ati, A Pasina Isaiah Pasina, Rebecca Pasina, Leo Pilsa, Elena Peletti, Mulaulau, Eseta Salapeo, Saena Peo, Eva Pitau, Vika Fenanuti Pitau, Rita Pitau, Victoria Lana Saint Hini, Esther Swoka, Alfred Jr. Swoker, Makisa Senior. Yeah, maletato lisi munmulilene pa esse siatiu a purfiti siatiu oikalofa. Yeah, iula fui famana veina tamaya. A purfiti a faftai lava litinaya paese. Fuarosa a siteine wanita soli ai enarosa sue ya po enarosa su ele aila oleir koma liuro ga wingo sue enarosa sue pisa e ville sue Margaret sue elesia sue faftai lafterenga pateta efu. Moe te whaitia lau fale tangalosa, whaftai, pafuti Christina tangalosa. Maria Tawilili, Simaika Tawilili, Michael Lote Telea, whaftai brother, Mese Loe Toala, Lina Tupuola, Jesse Tupuola, Jennifer Tupuola, Jerome Tupuola, Siosi George Tupuola. A vatu faftai tina mtua ya fala yo tina umanga. Faftai taito falongo va ulu. Fasa mo vai oso. Uwoi, alofa tele atu mo oe. A mase tina ya tauline a mulitalo tauline veju o amai. Trisha Washburn, Hana Washburn, Lele Washburn, Makirita Washburn, Tara Washburn, Teresa Washburn, Antonio William Washburn Taito, My Destiny Wolf, Francis Wolf, Edwina Wong Key, Ma Valu Valu. Amole atule, Faftaite le lava I ate o te uma, Amole langlanguina le tato tatua, I amese tole stala le uma te fafo mai, Se ipa ia le lu o lu fitu.
Ole o mai tau atu ole o tatu nore tu la suma lua la se o tu foi nai musika ia more vai inga o tamatanga. A me se o tau ma lo o ferai mga luera fi tatu na ia ile nei fo e auli. Fai fai ma li hela o sa? Ia, wakumu. Ia, ole na usimai ala fafoanga. Nai musika nei, ia ma fo ila lo tu la tunu o. Ya e tapata fo le uli manjua e ile mai nga lo va ile fo mai ole lili nei fa tra fa su li mata sanga lo na so fu a o mana una uli e fi va ile no fo mai pe ma fai po le a fo se ai kia e ma fai o no o ile on matua ile se la tau sanga Alua kua lele ua mua le ava noe wai langa fua mai senga fai mai loa. Doctor, e whawhiwhia o nao o to te leo isi se lau tau sanga ai leo o nisi. Fua mai loa mai fua mai doctor, wai oa, isi. A sa o tali lua e ka ilima kau sanga ilfisi di tas. Manjua loa la kua mani leo fasu lima tau sanga. Ngal fai a kua fua mai e te ula ula. Fai mai no mai le ai e te inu pia le ai fai mai mai fo mai ia ngawa e auria le se fu kosa ko lua ku le su si de fai mai e te ai mai wanga fai mai le mai le ai e te fi fi te ini ma ro kama le ai fai mai mai fo mai ia ngafu umbawa le se fu kosa ngofi ka au ongosu Ya, sagu lo malesi ba pio wa seki ya lo fio fi ya sima. Waku lo malfonga. Eke fio fi el mektan. Fue mai makala al mai. Le ai. Ai al Kentucky. Le ai. Kol waku. Wa fiku si fulko sanga le ha. Lo wo o el maku ara uka male. If si del fo mai. Wa ke ide mai fue mai yo le fai. Oye lo fo mai. E ki ko anga le roku. E fai mai kala ka malo. Le ai. E ki fifi fai mea fa le roku. Fai mai kala ka malo. Le ai. Fai mai no mar fa ma. E fai fai fai ala ngai manga o ke o se lau kousanga ngai ke le ko anga e. E ke alu le roku. E fai fai fai ngai manga o ke se lau kousanga ke le fifi fai mea fa le roku. Vai, alu ingu sa upaina do. A fai se lau o tausanga. Pipi ile tua matalia loa ilo fale. Ole nga, Ai fiolo umi, pipi ile tua. Ai, ole tato telefoni tolu fao valuono. Valuono vala mai, ia pe aie, fo ine wasa fanau. Ia po sa pese mon mana fo ise bele tue, ole ufata tali mai. Ia pe a umangai pese al tato proclama se singa imautangas. Ngase, tau tua masani, ale fiongai afo, ale pe a ilmani.

Io e Samoa, fatta lo faccio e fuori tanto proclama, sia ci ne mettua e a mulitalo toline veci, uliena vala mai. Allora, ma moli mai, non lo fa, anga se ne vuoi bene, e a tuffa, sarai tai tu un Stevenson toliulu, e a male a inga lo tutele, ma tu io a telefoni va inga fuori o mai, o mo vuoi fuori tanto, e a messi o le uso, ya alo fatela tu mutalo ya auto ya mesele no falo mangali mantua busu busu ya anti ya posiotina ya ole alo fatu mutalo ai ole pesele na ya stasio pesi matango fi pita yane ya elo tusia maile ngo tanga tole na sa usuina tu auto mata watu se trata mai America po Hawaii ai ono saula lo ile E4CM music topic. Pauli nao le ngoa lo sau waili su le pese ai lo ta ua mai lo na suafa. Ia adone este maluma si este mi tato felo ai wai kako wala au lewa la me fata ni mai. Ia koi faivo si septisco ai la su tato talfo mai sa moa. Oh, ya wai. Ya. Eh, café, va calmer, chacho, bravo, ah.

Ole fitawin ole palotele am telefone ne vayaso itotolu la vokunsela ne tolsfuno pasene. Lei pelu sulima ole colishine se furuiva ole greens se furulua ia manisipati e valu. Ole avanoa e ono toe palemiai Albanese itotono Australia. Ea. Now the Lewis for River Pasini. Dissatisfied, yeah, Porto Tello La Tuelle or Lango Lango in Albanese, Eono Sefur Fitu Pasini. Yeah, Malatuelle Fitawina, and now the Fa Pasini. Ele Umayo Palota Fitawina Palota Le Tumalo Quinsalani, yeah. Limas fulu pasene se avanoa e ono palmiai Hansen e pole mal One Nations tamata e Pauline Hansen limas fulu tuse luango fua ngai sidi e tuatau mua i a Albanese na ole fasu valu o avanoa e tatau on mowai pia le avanoa first choice for Prime Minister i a olo tatia mai pia Albanese e tol su fitu pasene o la li o teila ile lu su fitu pasene ma Pauline Hansen e tol su fluono pasene o la di tulunga le na kako kausia ia pofea e falala ile niu ona e tele lava ni isi vaenga o le a famanuia e fo Australia pe atu mali One Nations a e telefoni isi vaenga tatou te toi polongai isi temi muli muli mai paule vanga ole a fifie nisi a Pauline Hansen ole a avesia nisi la funga pe on sil fio tauta o soifuanga o yenei a mesi la funga o tapaa o ava malosi le nawa tirlen fapia mai ya la atrata tipi u mai lalo a mesi tau soifuanga funga tau mafa me ai a tau mafutanga vanga fapia na ole a kakipi ia nisi taxi po nisi la funga. Ai ole tulanga le na pe ona tato toi fata tali pe ai ole sau ki kilo kui ia ole nga ole lipa ia ile pe si fieli uman toi fata wa toi si tu malo Australia pe fitu ia lo tati pe si avenu femenisi ile loa lava pe toi malo le lipa ile limas fultolu Tesi Malilima. Ile One Nation e fasu maleono Tesi Malilima. Ia kako kawhika kalo. Paule mea. Ia fai palo ka kaka ile mea e fia fia iai. Ewa ke alu ka inga. O te mantua e lole talale. Preston e foilele. Amerika le li o Harry Truman. Ile luka luka I pe o fainga malo I talongo a ole polkiki seo se tafa laulang. Fai mai le lile na Harry Truman le sa o mia le atomic bomb fuling pa u nga Hiroshima ma tudu fui o Japani. Ele ai le ai masitangata polkiki po se pale mia po se prestene e ono milionea le talongo le ne. Wangana I lavo tangata I lope pelo ma tangata kuruku. La so loia. Ma kua 100% ai akiri. Esa o ile talalena. Wa ilo paroka. O tato fifilia la to. Yo tato fu e pule ya la to. Ai ne va be ngofo mai dudunga. O pule mai ne ma fai mai kura fongo le ai. Ai so titilo tui ia pe mo matala tala angal fai au ngal wala pisa au sitalia maka uki asone tos fur minute talo suta sile wala pisa au sitalia ala kalko suldi ma ia Africa safety fai ufo lea sante nei mato tia tangata nei let's kiss ala tangata makuale lei ala lakapiliki taalo fatalonga ila au Queensland Maroons ta alo le awal kangaroo australia tau sangatasiva valufitu
Ai, le peila o te weka bisi malau le foe. O se tangata tau le iloa tele. Au le leo kua wake kei. Fia ni usilei anga. Lue tupari unia kapia Australia. Au kei kei kei o le men. A mai o le au o le Australia. A mai kakangi usila kouchai. Oh, no good. Waila leo koe kouchai le Australia. Maka ukia son. Maka ukia. O le meo kwe koe ka alo koa sfutasi. I was a full being okay, Maro. Oh, hard to believe. Yeah, ole olango le lile ne ole ski soifua mai to turn o Bundaberg. On shoot as it is sang or soifua. Ole lua femalelua sa defense coach I le awa Africa saute lua femalelua. Faya on a turn o London Irish. Yeah, Martello Nisi unilakapi Britannia. Lua fe malfa, lua fe lua ono, lua fe lua fa, lua fe lua ono. O o maile so coach ile awa Queensland Reds. Io ngau kou ki kiro yai, mkau kia. Manaya, manaya na mtatia. Le fatua ono ntalonga. La so loya, ya le la pigi male Oplex. Ile fai unga olenei vayeso.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 1 ottobre. Oggi comincia il secondo mese di primavera qui in Australia, però sembra che fa freddo ancora. Io ho passato tanto caldo in Italia, ho passato tanto caldo e dovrei magari essere contento che adesso c'è un freschetto qui, ma la sera, la mattina è un po' freschetto. Beh, uno penserebbe che se c'è la, diciamo così, la temperatura, se c'è la testa dentro il forno caldo, i piedi una bacinella di col ghiaccio, la temperatura del corpo dovrebbe essere giusta. Invece no, i piedi si ghiacciano e la testa si brucia. E così mi sembra qui, quando c'è troppo caldo, quando c'è troppo freddo. Però voi forse siete stati fortunati di avere qui l'inverno, mentre io che sono andato in Italia, in Spagna, per due mesi lì ho sofferto il caldo, ma quando è cominciato settembre è cominciato anche un po' di fresco. Bene, andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane. Oggi faremo ascoltare, per cominciare, una canzone in friulano. E questo qui, Rodolfo Valentino, in friulano.

0: E chissà chi sarà questo Rodolfo Valentino, se l'hanno trovato poi o no dopo la canzone, non lo so. In tutti i modi andiamo con le notizie, andiamo in America, la notizia presa dall'ANSA. Trump, il presidente americano, firma ordine esecutivo e inaugura l'era della superintelligenza, visto si chiama intelligenza artificiale, lui la vuole chiamare superintelligenza. L'America si legge nel provvedimento di 3 pagine postato su Truth e all'avanguardia di una nuova rivoluzione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale. Il moderno campo dell'intelligenza artificiale è nato negli Stati Uniti, dove gli scienziati americani per primi hanno dato il nome a questa disciplina e gettato le basi per il suo sviluppo. 70 anni dopo, grazie alla nostra impareggiabile cultura dell'innovazione, alle aziende e agli istituti di ricerca, leader a livello mondiale, e al nostro spirito imprenditoriale, l'America sta ancora una volta spingendo in avanti la frontiera tecnologica, dice lui. Le tecnologie sviluppate dagli innovatori americani superano di gran lunga quanto immaginato quando il termine intelligenza artificiale fu coniato per la prima volta, le capacità dei sistemi di frontiera odierni vanno ben oltre l'imitazione o l'automazione di singoli aspetti dell'intelligenza umana. Queste capacità continuano a migliorare e rappresentano sempre più non solo l'intelligenza artificiale, ma una nuova era di superintelligenza, termine che coglie in modo più appropriato la promessa, il potenziale, la capacità, in rapida evoluzione di queste tecnologie. Nei limiti consentiti della legge, il potere esecutivo utilizzerà i termini superintelligenza al posto di intelligenza artificiale e non riconoscerà l'uso di intelligenza artificiale in alcun contesto applicabile entro 60 giorni dall'ordine. L'assistente del Presidente per la Scienza e la Tecnologia, in consultazione con i capi di altre agenzie che ritenga opportuno, dovrà presentare al Presidente una proposta di testo legislativo per stabilire una definizione federale di superintelligenza e che rifletta la capacità descritte nella sezione 1 del presente ordine. La proposta dovrà includere, tra l'altro, una valutazione se e in che misura la definizione di superintelligenza e debba modificare, ampliare o altrimenti sostituire la definizione legale vigente di intelligenza artificiale. Beh, come si vede, vuole cambiare il nome dell'intelligenza artificiale, chiamarlo superintelligenza. Ma per noi non cambia niente. O superintelligenza o intelligenza artificiale farà le stesse cose, penso. Ma noi andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane e faremo cantare Giorgio Gaber che ci canta La strana famiglia. È una famiglia disgraziata, non credo che era la sua, ma la canzone così dice la sua famiglia. Ascoltiamo, buon ascolto.
1: Tanto sono bello fresco. Vi presento.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

non collavare. E poi chi c'è? Ah, già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino da Mazzo.

allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni.

0: 2B FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, oggi vogliamo fare gli auguri a Sam e Maria Proietto. Sam e Maria Proietto, perché proprio oggi fanno il loro anniversario di matrimonio. Oggi 66 anni di matrimonio, 66 anni che stanno insieme ancora. Sono contenti di stare insieme. Spero, sì. Credo che sono contenti di stare insieme, magari un altro 66 anni ancora, se con la pace e la salute. Se arriveranno un altro 66 anni, non lo so, ma io gliele auguro. E per Seme e Maria, per i loro 66 anni di matrimonio, oggi un bacino d'amore. Adesso sì che se lo merita un bacino d'amore dopo 66 anni di matrimonio, Sam. Tanti auguri allora, ecco qua,

0: Ebbene, come ho detto, oggi compiono 66 anni di matrimonio insieme, il loro anniversario, Seme e Maria Proietto. Bene, mi ha telefonato, pensava che io ho detto 76, no, io ho detto 66 anni. Beh, gli auguriamo che compiano anche 100 anni di matrimonio insieme, ma oggi no, oggi compiono soltanto 66 anni insieme. Andiamo avanti con le notizie, questa volta andiamo in Italia. Dice, in Italia il caldo e la siccità stanno mettendo in grave crisi la produzione di vino, che con fatica cerca di adeguarsi. Non era mai successo prima di quest'anno che la raccolta dell'uva in Franciacorta, la zona collinare tra Brescia e il lago di Seo, dove si producono vini da vitigni come Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, iniziasse a luglio. Il caldo intenso di quest'estate ha infatti accelerato la maturazione dell'uva, costringendo i viticoltori ad anticipare la vendemmia, che di solito comincia tra fine agosto e inizio settembre. Non è successo solo lì, in Italia sono state molte le aziende che hanno anticipato la raccolta dell'uva, anche se solo per poche è bastato per mantenere il solito livello di produzione. A Montefalco, in provincia di Perugia, l'hanno già chiamata l'annata dei 3-10, l'annata dei 3-10, perché la vendemmia è iniziata 10 giorni prima del solito. La quantità di uva raccolta è stata inferiore del 10% ogni 100 kg di uva. Sono state ottenute 10 litri di vino in meno. 3-10. Iniziata 10 giorni prima, la quantità dell'uva raccolta è stata da 10% in meno e ogni 100 litri o ogni 100 kg di uva sono stati 10 litri di vino in meno. È maturata prima, però non ha fatto abbastanza vino, perché forse non c'era la pioggia, c'era soltanto sole per bruciare la testa che camminava nel sole, che non c'aveva il cappello, e anche all'uva. E l'uva dice, l'uomo mi calpesta, ha detto l'uva una volta, dice, l'uomo mi calpesta ma io gli faccio girare la testa. Va bene, facciamo girare, se bevi troppo vino però. Allora andiamo avanti con qualche altra delle nostre belle canzoni, faremo cantare questa volta, voglio vedere chi canta, Piere Angelo Bertoli con la canzone Voglia di Libertà. Voglia di libertà, si sentiva prigioniero, ma poi guardava fuori e fuori più peggio. Ascoltiamo la canzone.
1: Vorrei poter suonare ancora un po',

incerto, ma pulito dagli inganni. E non avrò nessuno a cui badare, nessuno che mi chiamerà papà. Non una donna da dovere amare, ma un solo amore, la mia libertà. Però dovrei buttare la paura di uscire nudo e stanco dalle mura.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

quando hai voglia te lo puoi comprare. Se libertà vuol dire rinunciare a tutto ciò che offre la realtà, allora cara amica, mi dispiace tanto.

0: Whether in the forest or on the air, diversity is so important. Don't settle for monocultures. Turn onto the world with 4EB 98.1 FM.
1: Ebbene, andiamo a Singapore. Singapore, stop alla maleducazione sui mezzi pubblici, come riporta Channel News e Asia. Channel News Asia, i passeggeri degli autobus che ascoltano musica ad alto volume, appoggiano i piedi sui sedili, gettano rifiuti o mangiano e bevono sugli autobus pubblici rischiano multe fino a $500. $500 di Singapore, che sarebbero $391 americani. A partire da oggi, quando entreranno in vigore le nuove norme di condotta per i pendolari, ma non basta. Le infrazioni più gravi, come causare ostruzione o mettere in pericolo altri pendolari presso gli interscambi e i terminali degli autobus, o sporcare qualsiasi parte di un autobus pubblico, di un interscambio o di un terminale, comporteranno una sanzione massima di $5,000 di Singapore. Sanzione massima di $5,000. Non è minima, questa è massima. Forse non la prenderanno mai, ma certo Singapore parte già da un livello di attenzione dei passeggeri considerato alto. Non si tratta di un'eccezione, come nota la BBC. I sistemi di trasporto pubblico in Asia sono generalmente noti per la loro pulizia, ordine ed efficienza, e i divieti di bere, mangiare, ascoltare musica a bordo sono comuni. Campione indiscusso del bon ton è sicuramente il Giappone, paese nel quale silenzio e ordine regnano sovrani. I mezzi pubblici sono considerati spazi di quiete e riflessione ed è raro sentire conversazione ad alta voce o telefonati. I pendolari giapponesi spesso mettono i loro telefoni in modalità silenziosa, assicurandosi che nessuna notifica disturbi la serena atmosfera. Beh, ci pensano loro. E chissà, forse gli italiani non lo fanno, ma ognuno ha il suo modo di fare. Ascoltiamoci poi un'altra canzone adesso.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. Sharing the world with you.
1: Lucio Dalla ci canterà Piazza Grande. Buon ascolto.

0: BFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Lucio Dalla ci canterà Piazza Grande. Buon ascolto.

Beh, queste sono tante tristine, eh. Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Un ragazzo tedesco di 22 anni ha avuto un arresto cardiaco dopo aver bevuto una tisana a base di kratom, una pianta originaria del sud-est asiatico. Il ragazzo, che viveva in Innsbruck, in Austria, sarebbe stato fino a quel momento in buona salute. Il suo caso, considerato emblematico sui rischi provocati da quel tipo di bevanda, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Weiner Klinisch, in tedesco, su segnalazione dei medici rianimatori della clinica universitaria di Innsbruck. Gli esami tossicologici hanno confermato la correlazione tra arresto cardiaco e assunzione dell'infuso. Nel sangue del 22enne sono state infatti rilevate concentrazioni nettamente elevate di mitraginina, uno dei principali alcaloidi contenuti nella pianta. Sebbene il kratom sia considerato una sostanza a basso rischio, può provocare effetti collaterali gravi e potenzialmente letali, hanno puntualizzato gli studiosi, che hanno sottolineato che saranno in ogni caso necessari ulteriori studi per comprendere appieno come il kratom possa provocare effetti cardiovascolari così gravi. Beh, c'è sempre da imparare, anche per i dottori, c'è sempre da imparare. E noi andiamo avanti adesso con una bella canzone che canta Marcella Bella, Canto straniero, buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Ebbene, oggi è 1° ottobre, come l'ho già detto, è secondo mese di primavera qui in Australia, mentre in Italia la primavera o l'estate o l'autunno comincia il 21 marzo comincia la primavera e il 21 settembre poi comincia l'autunno, mentre qui l'autunno comincia il 1° settembre. Allora, oggi 1° ottobre è il 274esimo giorno del calendario gregoriano, il 275esimo negli anni bisestili e racchiude importanti eventi storici, ricorrenze e festività internazionali. Eventi storici principali, sì, era il 331 avanti Cristo, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela. Facciamo un salto, andiamo al 1908, sempre primo ottobre. Henry Ford presenta la celebre automobile Ford Model T. Era il 1908, la Ford T. Nel 1946, sempre 1° ottobre, si conclude il processo di Norimberga contro i principali gerarchi nazisti. Sono stati condannati. Nel 1949 Mao Zedong proclama ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese. 1958 nasce ufficialmente la NASA, National Aeronautica e Space Administration, negli Stati Uniti questa è NASA. 1971 viene inaugurato il parco divertimenti di Walt Disney World a Orlando in Florida. Allora, fino alla legge, sempre 1° ottobre, fino alla legge 517 del 4 agosto 1977, il 1° ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole, e poiché in questo giorno viene celebrato San Remigio, in quanto il 1° ottobre del 1701 vi fu la traslazione delle sue reliquie, i bambini di prima elementare, oggi non si chiama elementare, oggi si chiama scuola primaria, allora i bambini di prima elementare erano detti Remigini perché era la festa di San Remigio. Vabbè. Nel 1898 lo zar Nicola II espelle gli ebrei dalle principali città russe. 1918 forze arabe guidate da Lawrence d'Arabia conquistano Damasco. 1929, è sempre 1° ottobre, l'Unione Sovietica introduce il calendario rivoluzionario sovietico. E nel 1931 il George Washington Bridge collega New Jersey e New York. 1936, in Spagna, Francisco Franco viene nominato capo della giunta tecnica dell'Estado, ossia l'esecutivo al comando del cosiddetto governo di Burgos, alternativa nazionalista al legittimo governo della Repubblica Spagnola. Il 1943, Seconda Guerra Mondiale, Napoli viene liberata dagli alleati che vi instaurano un'amministrazione militare, e nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Nel 1949 Mao Zedong dichiara la nascita della Repubblica Popolare Cinese, l'avevo detto già. Il 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA, queste sono abbreviazioni NACA. In 1960 la Nigeria ottiene l'indipendenza del Regno Unito e nel 1961 il Camerun orientale e quello occidentale si uniscono a formare la Repubblica Federale del Camerun. Mm-hmm. Nel 1964 lo Shinkansen, primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka. Il 1965, Suharto questo, vediamo, Suharto reprime un tentativo di colpo di Stato in Indonesia. Lo so, Suharto era il presidente dell'Indonesia nel 65. E nel 1969 l'aeroplano, il Concorde, infrange la barriera del suono per la prima volta. Andava più veloce del suono, ma era troppo rumoroso e per questo l'hanno tolto dalla circolazione. 1971 il Walt Disney World Resort apre a Orlando, in Florida. Mi fermo qui e ci ascoltiamo una bella canzone. Questa canzone dovrebbe essere un po' comica, diciamo, forse non tanto comica. Canta Enrica Grassi, La Passatella. Si passava nel bicchiere di vino e poi all'ultimo si passava qualche coltellata anche a Roma qui.
2: Amiche, buonasera. Per chi non sa che è la passatella, ha da sapere che solamente in gioco andò se beve il vino, e manco poco. E qualche volta, se non te stai accorto, finisce che ci scappa puro e morto.

Ebbene, era colpa della passatella, non era colpa loro che avevano bevuto il vino. Vi ricordo gli orari dei programmi qui in lingua italiana sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetti, venerdì mattina dalle 8 alle 9 con Luciano e Franco Bottaz. Poi abbiamo la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane. Vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulburn dalle 9:30 fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione, telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto, vediamo, quello di settembre è stato fatto il 28 settembre, adesso bisogna aspettare il 26 ottobre, lunedì 26 ottobre. Ma prima del 26 ottobre c'è la festa del Fuoco La Forlanne, domenica 11 ottobre alle 11:30 per cominciare alle 12 all'Abruzzo Club a 150 Fesden Road Carina. Allora il Fuoco La Forlanne ci invita per lanci. Tutto il ricavato o il guadagno andrà per Dementia Australia. Nitty proceeds will be donated to Dementia Australia. Pasta con Italian sausages, insalata, pane, dolci, bevande, caffè, comprarle al bar. Adulti $50, bambini dai 5 ai 12 anni $20. Poi qui dice, please kindly reserve your seat o quello che riserve and prepay to secure an ambas confirmed by 2 ottobre, confermare per il 2 ottobre, qui è scritto in inglese, qui pay by bank transfer, bisognerebbe pagare in banca, al Bank of Queensland, BSB 124 084, poi c'è l'acconto 2351 2830. Beh, questo è un po', credo che sarà un po' difficile prendere tutti questi numeri, ricordarsi e pagare. Io direi piuttosto chi vuole andare qui, che la festa, come ho detto, è domenica 11 ottobre, chi vuole andare può telefonare meglio direttamente a Giuliana Giavon al 0407 679069. Ripeto l'ultimo numero sbagliato, Giuliana Giavon 0407 67 90 06, oppure chiamate Mara sul numero sempre cellulare 0405 33 98 18. Bene, credo che ci siamo capiti. Se qualcuno ci è scappato qualcosa e la vuole sapere da me, può telefonarmi qui al numero 32 40 86 86 e se posso migliorare o lucidare più, come dire, esprimere migliore o spiegarlo meglio per quelli che non l'hanno capito, lo farò per telefono. Bene, grazie. E mancano 5 minuti alla fine del programma. Volevo raccontare una storiella, ma forse non c'è tempo. Non c'è tempo per la storiella oggi, la racconterò un'altra volta. Ma un altro paio di cose che sono accadute il 1 ottobre, le posso dire. Per dire, il 1976, 1 ottobre, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico. In questo giorno, il 76, è finito l'anno scolastico che cominciava il 1 ottobre.
fino al 76, cominciava il 1 ottobre, dopo no. E nel 1978 Tuvalu ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Nel 79 gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama a Panama. Poi nel 1985, sempre 1 ottobre, le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell'OLP palestinesi a Tunisi. Nel 1994 Palau ottiene l'indipendenza dagli Stati Uniti. Nel 1998 Vladimir Putin diventa un membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Nel 2005, 1 ottobre, un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone. Nel 2009 un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Era il 2009. 2013, il largo... Vabbè, vi saluto, con me ci risenteremo prossimo giovedì, perché devo passare già il programma alla signora che sta dall'altro lato. E vi lascio con questa canzone, vi lascio con questa canzone che dovrebbe essere Massimo Ranieri con In Due in Paradiso, Due in Paradiso. Buon ascolto.